0: PR e Solidariedade.
1: Rádio Garibaldi.
2: A musicalidade de um povo. Domenica Italiana.
3: Buongiorno Garibaldi, buongiorno a tutti. Siamo due arrivare col programma Domenica Italiana di questa domenica 20 di settembre del 2026. Col patrocinio di Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, Schina Gioias, Bortolini Moveis, Madeira Bianchi e Mercato das Frutas. Cominciamo il programma ascoltando questa bella canzone. Chi che arriva cantando? Gruppo Veneto, La Mariana la va in campagna.

Sentirò ascoltare la Radio Garibaldi e il programma Domenica Italiana. La prossima suonata la va per tutti i noni e per tutte le none. Chi ascolta il programma, va altri che sentirò bevere il caffè in questa mattina, va altri che sei ancora lì sotto le querte, una buona domenica. E la musica che andiamo a ascoltare adesso le con compagni trentini, Noi siamo partiti.

Quando il dottore vi manda a comprare remedi, vi dà la ricetta, dice una passata alla farmacia centrale di Carlos Barbosa. Nel calzadon là trovi anche prodotti di perfumeria, roba di donne, roba così di perfumi, di macchiaggio. Lente la farmacia centrale, telefono 3461-1850 in Carlos Barbosa. Quando vuole dare presenti a chi che vuole bene l'indirizzo giusto, lei qua a Garibaldi, del centro della città, Esquina Gioias. Gioie, relogi, lunette per guardare la luna ad arente, gaite di bocca, despertatori, relogi di pulso, lente, Esquina Gioias, ben del centro di Garibaldi. Sto programma anche patrocinato per Bortolini Movies. Movies di alta qualità, lente la Bortolini Movies, la più grande e meglio fabbrica di movies corporativi del Brasile, con showroom insieme alla fabbrica. Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, telefono 3433-2500. Sto programma anche patrocinato per Mercato das Frutas, stabilito nell'Avenida Indipendenza, ben davanti dell'INSS di qua Garibaldi. La catè, frutti, verdure, buon attendimento, pan quel chiamaca settino, lente il Mercato das Frutas, caffè buon appena fatto anche Mercato das Frutas, ben davanti dell'INS qua Garibaldi, che attende tutti i giorni, dell'uni a luni, dalle 7 della mattina fino alle 8 di notte. Sto programma qua anche patrocinato per Madereira Bianchi, Madera Nobre, Lecon, Madereira Bianchi, telefono 3464-7150. Madereira Bianchi stabile sestante il bairro da mandare di qua Garibaldi. Andiamo avanti, andiamo a ascoltare la prossima musica del programma. Chi arriva per cantare? Valmor Marasca cantando La Montanara.

Se devo ascoltare le onde amiche della tua radio Garibaldi, de Garibaldi a tutto il Brasile e per tutto il mondo. La prossima sonata la vem per tutte voi altri che se le vigne, voi altri che becche finì, voi altri che se devo tagliare le zoo, tanti che disbruscarle, tanti che distagliare le vigne. E allora una buona domenica, so che voi altri lavorano anche stessa la domenica, e allora va bene. E la musica ascoltiamo con un gruppo Voces da Terra de Caxias do Sul, del CD Festa da Uva 2004, Bruscar le Vigne.

questa è la tua Radio Garibaldi, 101.5 di Garibaldi, Serra Gaúcha, per tutti voi altri, non dimenticare che alle 9 ore che è messa direttamente dalla Chiesa Matriz San Piero di qua Garibaldi. Devi ascoltare adesso col gruppo Il Canfin, i due gobetti.

Andiamo avanti alla prossima sonata, la va per tutti voi altri lì del Santo Alessandre, a Luis Vitarelli, Luis Enrique Vitarelli, la sua famiglia, a tutti voi altri che siete presenti il ieri sera in quel bel filò lì nella Villa Vitarelli lì del Santo Alessandre. Strucon ben grande a tutta la comunità di Santo Alessandre, provvedendo anche un buongiorno anche lì la Vinicola Vaccaro, chi è Drew che ascolta il programma. Buongiorno anche a tutti voi altri di Grassiema Bascia, Grassiema Alta Bascia, voi altri del 15 da Grassiema, 8 da Grassiema, buona domenica a tutti, 40 da Leopoldina, buona domenica. Chi che arriva per cantare adesso? Il gruppo Sesta Feira Alegre che ha cantato ieri insieme, ieri sera insieme a me, l'Intel Filò de Linha Santo Alessandre, l'Intel Villa Vitarelli. Sesta Alegre cantando Cimitero di Rose.

Questo programma è patrocinato per Mercato das Frutas, Madeira Bianchi, Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa e Bortolini Móveis. Coi che finisce la settimana Farroupilha, giorno 20 di settembre, mettendo a musica col gruppo Stella di Pietra della città di Itá, lì di Santa Catarina, una musica che è stata tirata di una gaúcha. Che i gaúchi che ha fatto così, la mia storia è molto curta, mia gente, in pochi versi conto tutto che si passa, ma è preciso che si saiba unicamente che non ha nada che io queira fazer non faça. Fui convidato per toccare mia sanfona numa festança lá pra banda de faxina. Foi lá então que eu conheci uma certa dona, juro por Deus que era bonita aquela China. Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galpão. Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão. E italiani, ascoltando questa qua, che ha fatto l'ora? Siamo andati in una festina, dove erano i musicanti. Andiamo a ascoltare con Stella di Pietra, Belle Gambe.

Quando vuole comprare frutti, verdure di alta qualità e buon attendimento, ottimi prezzi e soddisfazione in essere ben attendesto, l'ente il mercato das frutas che attende dell'uni par l'uni, dell'uni a l'uni, delle 7 della mattina fino alle 8 di notte. Mercato das frutas attende la Avenida Independência qua a Garibaldi ben davanti dell'INSS. La catea anche che il caffè buon appena fatto, prode anche a mangiare un lunch e anche poter bevere una birra, bevere una gasosa, bevere qualche caffè voglia del mercato das frutas qua in Garibaldi. Sto programma anche patrocina per Madeira Bianchi. Madere nobre, madere di alta qualità, buon attendimento, prezzi buoni. Lente la Maderera Bianchi che attende quanto il bairro da mandare di Garibaldi. Telefono 3464-7150. Madeira Bianchi, l'indirizzo giusto per essere ben attendesto e anche farci buoni negozi con madere di alta qualità. Lente la Maderera Bianchi. E Schina Gioia, il presente giusto per dargli a chi vuole bene. Certamente quel che riceve il presente che comprende la Schina Gioias va a restare contentissimo. E Schina Gioias nel centro di Garibaldi, la catè anche relogi di pulso, catè trofei, catè lunette, catè despertatori. Lente la Schina Gioias del centro di Garibaldi, a tanti anni stabilisesta qua in Garibaldi. Adesso quando chiede il dottore vi manda a comprare remedi, non ste pensare che due volte, andate diretti in la farmacia centrale lì in Carlos Barbosa, lì che remedi, tutti i remedi che il dottore vi manda a comprare, certamente che lì con buoni prezzi, buon attendimento, lì in la farmacia centrale di Carlos Barbosa. Potete telefonare che 3461-1850, aria 54. 54 3461 18 50. Sto programma anche patrocinato per Bortolini Movis, la più grande e ben organizzata fabbrica di Movis del Brasile. Stabilisesta qua in Garibaldi, in la Rota del Sol, chilometro 90, zona industriale. Telefono 3433-2500 con showroom insieme alla fabbrica Lente la Madere. No, chi Lente la Bortolini Movis. Bortolini Movis, la più grande e ben organizzata fabbrica di Movis del Brasile, qua in Garibaldi, che tanto orgoglia il nostro municipio e la nostra regione. Allora, Catelli, Intel, Bortolini Movis, Movis bellissimi. Movis corporativi lente la Bortolini Movis. Andiamo avanti, andiamo a ascoltare la prossima musica del programma, Fradei Casagrande de Concordia Santa Catarina, in riva per cantare Me compare Giacometto.

La tua Radio Garibaldi 101.5, la tua meglio compagnia del giorno e anche della notte, della settimana e anche per la domenica. Di Garibaldi, della Serra Gaúcha, la città che resta distante 110 km da Porto Alegre, una città che orgoglia il Rio Grande do Sul per aver i meglio vini del Brasile. Il più grande fabbricante di spumanti del Brasile, qua il primo champagne fabbricante del Brasile sta qua in Garibaldi. Loro andiamo a ascoltare con gruppo Sul Paion del disco Festa da Uva 2004, quando il vecchio andava a letto.

Quando vuole comprare verdure e frutti di alta qualità, buon prezzo e buon attendimento, l'ente al mercato das frutas che attende de luni de mattina fin de luni a luni, delle 7 della mattina alle 8 di notte. Mercato das frutas anche a trovare il pan cassettino appena fatto cotto, anche il pan de formaggio fatto della ora lì cucinato, che è buonissimo insieme a un buon caffè. Un seme d'altro lunch che vuole mangiare e frutti che incatte quanti che vuole l'intel mercato das frutas, come vi dicevo, che attende de luni a luni, del 7 della mattina alle 8 di notte, mercato das frutas ben davanti dell'INSS qua in Garibaldi. Sto programma anche patrocinato per Maderera Bianchi. La maderera simbolizza forza, tempo e bellezza della natura. Maderera Bianchi, dove trovi prezzi buoni, tutta madera di alta qualità e buon attendimento. L'ecco la Maderera Bianchi qua in Tamandaré, in Garibaldi, 3464-7150. Area del telefono 54, potete domandare orsamento, vardeghe, domandeghe. 54-34-64-71-50 nel telefono della Madereira Bianchi. Sto programma anche patrocinato per Schina Gioias, il presente giusto per chi vuole dare sto presente, che la persona resta contentissima. Tele Schina Gioias anche trovi le anse, anei, correntine, braccialetti. Cosa vi occorre di gioie? Le con Schina Gioias, ben nel centro di Garibaldi, qua in Garibaldi, del nostro amico Atalemico e della sua famiglia, dell'Azeg che ascolta il nostro programma, che lui resta contentissimi. Sto programma anche patrocinato per Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, l'Intel Centro del Calzadon, telefono 3461-1850. Farmacia Central laga tutti i medicamenti che il dottore vi manda a comprare quando che aveva qualche magagna. Loro le solo andare lì, loro vedi, sguardano che rimedio adesso fa venire subito e loga ben tranquilli lì nella Farmacia Central di Carlos Barbosa. Questo programma anche patrocinato per Bortolini Movis, la più grande e ben organizzata fabbrica di movis corporativi del Brasile. Bortolini Movis, attendendo nella Ruota del Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi. La Bortolini Movis, la Gun Show Hun, insieme alla fabbrica. Telefono 54-3433-2500. Andiamo avanti, andiamo ad ascoltare la prossima musica. Chi arriva per cantare? Sole e Meia, della città di Serra.

Parvo altri che appena ligare radio adesso, questa è la tua radio Garibaldi, di Garibaldi, Serra Gaúcha, per il Rio Grande do Sul, per il Brasile e per il mondo. Sulle reti sociali che te Radio Garibaldi al vivo, di là che te puoi ascoltarmi in qualche paese del mondo senza problemi neanche uno. E quanto alla nostra regione, arriva per cantare della città della longevità, capitale della longevità del Brasile, Veranópolis. Il canzoneiro italiano Valdir Anzolin, che sti giorni che ci ha il titolo di cittadon casciense, che la Camera dei Viradores di Caxias l'ha dato come onore al Valdir Anzolin, il titolo di cittadon casciense, ma lui è nato qua in Veranópolis. E Valdir Anzolin canta la musica. La gigiota la gamba bambin, che bellin, che bellin, che nasin, che bocchin, e la gigiota la gamba bambin. Assemo il Valdir Anzolin cantar, che gana voce, che è una maraviglia.

0: Ecco, senti, come tutte le domeniche di mattina il programma si finisce anche con voi. Ringraziamo i patrocinatori, Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, Esquina Gioias, quanto il centro di Garibaldi, Bortolini Movis, quanto la Rota do Sol, Farmacia Centrale di Barbosa, Bortolini Movis, Madereira Bianchi, il Mercato das Frutas. Grazie a tutti, una buona domenica, una buona settimana. Domenica che viene, sempre volta con un altro programma Domenica Italiana. Arrivando per cantare desde la ultima canzone, il gruppo Sempre Contenti di Nuova Brescia, Bambin del Cielo. Salute, pace, allegria, felicità, prosperità per tutti, una buona domenica, buona settimana e fin domenica che viene.
1: A musicalidade di un povo, Domenica Italiana. A Rádio Garibaldi leva a você todos os dias os principais fatos e acontecimentos da região. Nos acompanhe pelo 101.5 FM, site e também pelo aplicativo Rádio Garibaldi.